0: Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Flight Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimele.
1: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Senti la notte. Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di area più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: siete sicuri di aver scelto la radio giusta? Perché lo so che quando arriviamo noi viene anche il dubbio, no? Viene
1: sì, anche... Cos'è? Una interruzione pubblicitaria?
0: Esatto, ci sono questi che parlano alla vanvera.
1: No, noi siamo proprio qui da poi anche da tanto tempo.
0: Da tanto tempo, e quindi, cioè, quando ci sentite, non c'è neanche più bisogno di guardare l'orologio. Cioè, serviamo in questo senso.
1: Apri
0: poi
1: la
0: basta.
1: Posta, devo andare. Apri la posta.
0: Devo andare. Comincio io.
1: Comincia te.
0: Insomma,
1: Equitalia. Quisquiglie.
0: Comincia Good Morning Forever Young.

0: cuochi dappertutto, cuochi dappertutto.
1: Come
0: cuochi,
1: se piovesse.
0: Cuochi che fanno le gare, cuochi che fanno i giudici, cuochi che fanno tutto tranne i cuochi.
1: Esatto.
0: Ma, e allora noi chi siamo? Noi, cioè, chi siamo? Noi dobbiamo. Noi cavalchiamo l'onda, noi siamo sul pezzo, come diceva la Poalca. Noi siamo lì, come dicevano tutti, noi siamo lì. E allora lì dove?
1: Dove
0: c'è un cuoco,
1: ci siamo anche noi, Marchini.
0: Non mi sono perso.
1: Esatto, comunque, scrivitele le cose.
0: Volevo dire che noi abbiamo il cuoco anche.
1: Abbiamo noi anche il cuoco. Però c'è qualcuno, secondo me, invidioso. La scorsa settimana Alessandro Borghese ha commentato dopo aver sentito la ricetta. Abbiamo anche il commento del maestro, Iginio Massari. Che diceva del cuoco:
2: ma tu fai il muratore nella vita privata? Ah. No, perché questa roba può far concorrenza al cemento armato.
0: L'invidia, ragazzi,
1: è l'invidia
0: brutta,
1: brutta bestia. Allora sentiamo la ricetta di oggi. Vai.
0: Dai, però.
1: Dai.
0: Allora, io sono il cuoco, te no, la ricetta di oggi.
1: Perfetto.
0: Ho frettissima. Polpette a 44 gatti. Ingredienti per 44 persone.
1: Ok.
0: Gatti circa 40.
1: Più 4 fa 40. È un cretino.
0: Salsa di fagiolo nero.
1: Sì.
0: Savoiardi.
1: Okay.
0: Sesamo.
1: Sì.
0: Un CD di Tiziano Ferro.
1: Ah.
0: Una pagina del giornale La Repubblica.
1: La Repubblica.
0: Caramello.
1: Mm.
0: Una bilancia pesa persone.
1: Sì.
0: Cioccolato al latte. Un tappo di sughero. Una carta d'identità di uno che si chiama Giuseppe.
1: Così.
0: Sale, pepe, cubi.
1: Procedimento.
0: Procedimento. Buttare le bottiglie di vetro nel cassonetto apposto e sentire quando si spacciano.
1: Ah, che bello. Che bel rumore che fa.
0: Fare ircire il pan di Spagna.
1: Sì.
0: Guidare contromano per almeno 4 km.
1: No.
0: Se poi tutto va bene, fermarsi ad accendere un cero. Aggiungere gli spinaci.
1: Sì.
0: Giocare a Monopoli da soli.
1: Ah,
0: unire bello. Merluzzo, il capitan Findus con il cappello e tutto.
1: Ok, tutto.
0: Guardare 10 minuti di Amici, ma non gli amici del bar, proprio gli amici.
1: Gli amici, quelli dei diti, magari,
0: esatto.
1: Filippi.
0: Solo 10.
1: Solo 10, però.
0: Firmare un assegno,
1: sì.
0: Sbattere le uova con i dinosauri giocattoli di vostro figlio. Il composto deve risultare
1: bello ignorante.
0: Leggere un articolo di Signorini, salare, pepare, servire dentro degli ombrelli.
1: Già, ma se uno si è perso qualcosa in questo procedimento o negli ingredienti,
0: deve andare sul sito www, scende la pioggia, ma che fa? Incazzare, ecco cosa fa, punto it.
3: Good morning, Forever Young.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 €.

0: su Ritmo 80 la rubrica Che aspettate forse? Perché? Perché vi dà delle indicazioni su come andrà questa giornata, ma non per tutti i 12 segni zodiacali, solamente per due. Buongiorno Marchino di nuovo.
1: Buongiorno a tutti quanti, allora, amici. Ieri ho letto i CD che non leggo più. No, l'ho sbagliato. Ieri ho letto i CD che non ascolto più. Per esempio il Binario.
0: Ma credo che ce l'hai solo te di
1: loro. Passeggiando col mio cane.
0: Tra Battisti, me te.
1: Battisti non esiste.
0: Esiste. Bellissimo. Okay, bello. Okay. Salutiamo i Binari.
1: Riccione casa nostra. Ciao a Brescia. Allora, dunque, uno dei due, l'altro non so come cazzo chiamo. Okay. Ho letto i CD che non ascolto, tra cui anche i Binari. È venuto fuori questo.
0: Ok.
1: Capricorno.
0: Capricorno.
1: Denaro. Denaro.
0: Denaro?
1: Oggi non è consigliabile tentare al gioco. La fortuna al gioco.
0: Ok.
1: Anzi, proprio non uscirei di casa. C'è proprio state fermi lì.
0: Ma se uno è già uscito, è tornato a casa.
1: Attenzione, l'altro segno che vanno suggerito i CD che non ascolto più, tra cui quello dei Binario, è la fascetta di spugna per il sudore.
0: No, adesso dimmi. Allora, io ci credo a tutti i segni, perché comunque c'è un'apertura nuova no, verso questi nuovi segni. Ma non esiste.
1: Esiste. Fascetta di spugna per il sudore.
0: Cari
1: amici nati sotto il segno della fascetta di spugna per il sudore.
0: È già finito l'oroscopo.
1: Respiro. All'inizio tutto bene, poi dopo un po' fate schifo.
0: Puzzate. Esatto. Ok, grazie
1: io
0: amici.
1: Io domani non vengo, quindi vi dico quelli per il giorno dopo.
0: No, domani, sempre solita ora, qui su Ritmo 80. Good morning, Forever Young. Come

0: Allora, signore e signori, abbiamo trovato qualcosa per riempire le vostre giornate, se vi annoiate, per fare qualcosa anche di divertente.
1: Anche un paio d'ore.
0: Proprio esagerando.
1: Ma allora, quella l'abbiamo fatta prima.
0: Un paio d'ore con ricovero in ospedale.
1: Con ricovero in ospedale. Questo però è un po' più difficile da fare, perché è una cosa anni 90-2000. Bisogna munirsi di un elenco telefonico.
0: Ok.
1: Un elenco telefonico.
0: Non è facile.
1: Infatti, adesso questa rubrica finisce qui, perché ci sono e ne apriamo un'altra. Cose che si possono che si potevano fare e non si possono più fare. Per esempio.
0: Hai messo un po' di confusione.
1: L'elenco telefonico. Con l'elenco telefonico.
0: Cioè, non vado a trovare un elenco telefonico.
1: Infatti, ma che ne sanno i 2000? È una cazzata. E se per caso trovate l'elenco telefonico, andate a cercare i cognomi più stupidi e vi divertirete. Ok, va bene. Ma l'elenco telefonico non c'è.
0: Quindi
1: adesso apriamo la nuova rubrica. Cose che si potevano fare una volta, ma adesso non si possono più fare.
0: Vai, cominciamo.
1: Per esempio,
0: anche sottofondo,
1: Io giocavo in bocca, mi divertivo a portarlo in bocca e a passarmelo in bocca il tappo delle Smarties. I Smarties avevano un tubo di cartone.
0: Ricordiamo, gli Smarties sono praticamente quei confettini.
1: Cazzo, tutti sanno cosa sono gli Smarties, ok? Una volta gli Smarties erano dentro un tubo di carta con un tappettino di plastica.
0: Sì,
1: ok? Quello non si può, perché i bambini dice che muoiono.
0: Dicono.
1: Dice.
0: Cioè, ma perché dici queste cose in radio? Che poi a casa, don't try this.
1: Non lo vendono più. Adesso lo Smarties è un tubo di carta.
0: È finito.
1: Poi, per esempio,
0: aspetta.
2: Breve storia triste.
0: Un'altra storia triste.
1: Le cannucce. Adesso anche le cannucce del succo di frutta.
0: Come sono?
1: Di carta. Cioè, cazzo, potrò bere un succo di frutta alla pesca e carta.
0: Io invece con i denti le facevo diventare piatte.
1: Sì, ma adesso la plastica non c'è più. Adesso tu forse sei rimasto in dove fai la spesa tempo? Perché se vai
0: Alcol.
1: Se vai in un supermercato vedrai che i succhi di frutta, quelli in brick.
0: Vuoi dire che io vado dove non c'è un certo giro?
1: Allora, i succhi di frutta.
0: Io ho trovato anche la cioccolata piccola.
1: Ma mi cazzo a parlare!
0: I formaggini con rumenig sopra che fa la rovesciata. Cioè, dici che c'è un po' di roba vecchia, non morire.
1: Per esempio. Il brick. Il succo di frutta in brick.
0: Sì.
1: Hai presente?
0: Io ho trovato il Billy.
1: Il Billy, c'è ancora. Esatto. C'è la cannuccia di plastica, quella con la curva, però adesso quella non la fanno più. Sai che non si può. Quindi c'è la cannuccia di carta.
0: Sì.
1: Ok, quindi qualsiasi succo di frutta che tu bevi, all'arancia, alla pesca, alla testa piatta, qualsiasi.
0: Esatto.
1: Qualsiasi succo di frutta è quel sapore lì, più carta, perché nel momento che viene su prende anche il sapore del cartone. Va bene.
0: Bene, perfetto. Queste sono le cose che mi hai fatto venire una tristezza infinita.
1: Lo so. Good morning, Fat.

Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Scusami.
1: Sì, ha ragione. Entriamo su questa canzone per dirvi che siamo arrivati al termine della prima ora.
2: Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
1: No,
2: tra poco per la seconda ora.
1: E sarà veramente alla grande.
2: Baba.
3: Sono le 7 in punto.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 5,49 €. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 €. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: quanto sa di felicità.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Fate quel momento lì. Eh sì, questo è il momento dedicato a chi vuole?
1: Ai sordi?
0: Sì, no, non lo so. No, oppure perché siamo entrati. No, esatto, chi dorme è ancora nel letto. Si è accesa magari Alexa, la radio sveglia, e siamo noi che parliamo. E cosa dobbiamo dire adesso, socio? Non lo sa neanche lui. È arrivato il momento del lento, perché di solito su Ritmo 80 non c'è il lento, è sempre ritmata la giornata. In questo caso rallentiamo per dare la possibilità di rigirarvi nel letto. Guarda caso, questo che cos'è?
2: Rispetto.

0: Caro socio,
1: lo sfocus di oggi. Siamo nel 1899.
0: Quindi come oggi nel 1899
1: venne inventata la tasca piccola nei jeans.
0: Tra tutte le cose che potevo pensare,
1: vi racconto,
0: guarda, ce l'ho anch'io, guarda, questa qua,
1: la botta, come, beh, vi racconto la storia.
0: Vabbè, se non metti jeans non ce l'hai. Vai.
1: Siamo in provincia
0: sei in tuta,
1: di Genova.
0: Ce l'hai anche te.
1: Ce l'ho anch'io, vi racconto la storia. Siamo in provincia di Genova, più precisamente ad Arenzano.
0: Arenzano?
1: Quando la nota sarta Luciana. Luciana Ortalli.
0: Ancora. Nota, che è però parente.
1: No,
0: parente.
1: No, se lei non è parente, non so, no, omonima. Nota anche come la ciminiera, era lì in che cuciva i famosi jeans. Era lì che cuciva. Era una
0: sera. Sì, anche perché i jeans davvero arrivavano con le navi a Genova e poi.
1: Non lo so, qua non c'è scritto, ma non.
0: Ti fidiamo.
1: Mi fido.
0: Okay. Era ciminiera lì che si chiamava.
1: Sì, ti spiego. Il famoso jeans con la sua macchina
0: da cucire.
1: A Singer.
0: La Singer. Già.
1: Quando tra un momento
0: cantava tra
1: quando
0: la
1: tira un, dai, basta quando
0: tra
1: un gira la macchina
0: guardi, sì, gira la macchina da cucire
1: e un tiro di sigarette, ok, con tutto sto fumo,
0: sì, cosa fa
1: la Sintra, capito, insomma un po' di nebbia,
0: non riesce,
1: si incasinò la vista e fece questa tasca inutile.
0: Cioè praticamente nel fumo lei dice stava facendo qualcosa, si è ritrovata a fare una taschina in una parte dove non ci andava la taschina.
1: Solo qualche tempo dopo, quando gli infilò per sbaglio un accendino,
0: sì,
1: di lei, lei
0: perché lei fumava,
1: dice, da quel giorno dice, ma cazzo però
0: cioè quindi è lei che l'ha inventata, la casualità del dire, oh però lì ci sta l'accendino perfetto,
1: perfetto, infatti lei lo brevettò, brevettò anche questo,
0: sì.
1: E da quel giorno, grazie alla signora Ortalli, abbiamo la tasca per l'accendino.
0: Ma
1: come
0: vedi,
1: oggi?
0: Come oggi, ma nel 1899.
1: Adesso lo sapete.
0: Quante cose ci sappiamo?
1: La cultura. Good morning, Forever Young.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One.

0: Sì.
1: Saluto Marco Corona.
0: Eccomi.
1: E do il benvenuto a
0: chi?
1: Beppe Marco Corona.
0: Sì, sì,
1: male, male, male.
0: Come male, male, male. Carlo Conti. Allora, siamo pronti per lanciare un altro momento importante della mattinata in Good Morning Forever Young. Arriva la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: diventato il vostro centro dell'umorismo.
1: Giovedì 15 ottobre 2026. Mancano 77 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Teresa.
2: Ferma lì, ragazza! Non mettere soldino nel jukebox. Quando ci sono io in zona, il jukebox parte in sistema artigianale. Basta un pugno e il jukebox parte.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Marchese. Si origina da un titolo o soprannome molto in voga prima dell'arrivo dei comuni. Marchese era chi governava una marca, vale a dire un territorio di confine. Tale carica venne istituita da Carlo Magno e si ritiene che il soprannome venisse assegnato soprattutto come scherzo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
0: Le frasi del cinema.
3: Vuoi mettere per esempio due donne tipo Rachel Welch o Faye Dunaway? Ma quella ancora oggi, se le vedi, ti fanno venire un cerchio alla testa. Prendi Rachel, per esempio. Prendila. Beh, fa conto che al posto dei seni non c'hai i seni.
4: E che c'ha?
3: Due borracce.

0: Ancora. Scusate, ma questa puntata direi è le cose che danno fastidio a Marchino. La chiave sottotitolerei.
1: Allora, oggi vorrei parlare, in questo piccolo spazio, vorrei parlarvi delle mutande. Delle mutande che si comprano nel negozio dei cinesi. Perché uno dai cinesi si trova di tutto, anche le mutande.
0: Okay.
1: Adesso io non so come siano abituati i cinesi.
0: Però
1: no? Sì. Ognuno magari è abituato com'è. I boxer, vabbè, i boxer.
0: Tutto sommato, magari ci sta tutto.
1: Dopo due lavaggi e mezzo, cede un po' l'elastico, però per quello che l'hai pagato, a pallotto della mutanda la butti via, sei a posto.
0: Esatto.
1: No,
0: ok.
1: No, perché cede un po' l'elastico.
0: Ma
1: perché...
0: lo slip, vogliamo parlare dello slip cinese?
1: Lo slip cinese, allora, perché funziona così: immaginatevi un boxer, cede l'elastico, no? L'elastico che tiene su.
0: Sì.
1: Vabbè. Ma nella mutanda no, non solo cede l'elastico, quello superiore, cede anche quella specie di bretella
0: che tiene su i gioielli di famiglia.
1: Cioè, dopo due volte ti escono i coglioni. Questo volevo dire.
0: No, ma giragli intorno. No, volevo dire che tu, mentre la cosa bella è che siamo in radio,
1: sì,
0: tu stai facendo con le mani dei gesti. Io ho capito, non so se da casa avete capito.
1: Adesso, allora, però, il problema è che non è che magari si slabrano, diciamo così,
0: esatto,
1: in simultaneo, cioè, no, a destra e a sinistra.
0: No, tutti e due. E ti ritrovi praticamente.
1: Esatto. Che, cioè, no, non è che si, cioè, uno solo, capito?
0: Okay.
1: Si slabra, quindi ti vedi costretto ad andare via claudicante, perché un
0: testicolo, senti già un anziano di 80 anni.
1: Un testicolo è contenuto all'interno della mutanda, l'altro fuoriesce sballonzola,
0: che
1: è da fastidio, Poi ti metti seduto in macchina e devi continuare a metterlo dentro, perché continua a uscire.
0: Fai la posizione famosa, resa famosa Michael Jackson.
1: Esatto, quindi io mi chiedo, amici cinesi che fabbricate le mutande,
0: sì,
1: ma i coglioni li avete voi o no? Perché noi sì. Good morning, Forever Young.

0: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: siamo qua, io, Lino Banfi, invecchiato male, e Neck di noi altri, che è Marco Corona.
1: Io, ragazzi, non so se riuscirò a fare la terza ora, perché stavo notando che il socio, quando chiudiamo le ore, non è che la prendi proprio bene, cioè non è che mi fai una bella pubblicità.
0: Ma ancora ti sto dicendo che sei bello come Neck.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: dopo un incidente,
0: Neck è bell'uomo, no? Neck è
1: sì,
0: bell'uomo.
1: Però tu mi hai detto dopo un incidente,
0: sì,
1: Neck.
0: No, perché
1: senza occhiali mi ricordi Neck, mi ha detto
0: di spalle. Amici, torniamo tra poco con la terza ora.
1: Io sinceramente non so se ci sarò, perché ripeto, a me piace
0: fare... Laura non c'è.
1: Se Laura non c'è, io non ritorno.
0: A dopo.
1: A dopo.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
1: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
3: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
7: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: Eccoci qua, fantastico disco di oggi, disco Marchini. Scaricatelo, compratelo.
1: Mio fratello fuma scroc e non zaccate sigarette.
2: Ah no?
1: Quando io ritorno a casa metti mani in da giacchetta. Ascroc! Che bello, ma che schifo di fratello.
2: Bello.
1: A da vendere un vampiro, si non riesce a far due dire. Se pigli meglio sigarette, una piccerata stusa.
2: Sottotitoli.
1: Si riesce a trovare steak, rinda un'ora alla farnut. Mio fratello fuma scroc. Chi sto frate è una condanna. Un zaccato in un pacchetto per lo meno a 7-8 anni e non esiste.
0: Ma mi piace.
1: No, no.
2: Ma dove li trovi questi brani? Tu?
0: Sai quelle canzoni che ti entrano nella pelle, no? Che proprio ti danno le emozioni,
2: sì,
0: che ti danno i brividi. Non è questo.
2: È importante, la metti i puntini su lei.
3: Good morning, Forever Young.
4: Yeah,

we got no

0: Marchini!
1: Sì!
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Ecco un momento importante, quello che tutti aspettano!
1: Sì. Davvero?
0: La frase motivazionale!
1: Ah, siamo alla fine del programma!
2: Anch'io!
0: La civiltà finisce dove inizia il buffet! Ciao Marchini!
1: È vero, Franci!
0: Ciao Marchini!
1: No, ha detto Franci, non ha detto ciao!
2: No, ma anche con ciao Fran, basta!
0: Ciao dire, Marchini!
2: Ok, basta, dai! Non dire niente, è finita qui! Good morning, forever young!

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: andiamo nella città dove in questo momento io vivo da qualche anno. Okay. Dico sempre che sono di passaggio, ormai. Vabbè, comunque Pesaro.
1: Sei geolocalizzato. Pesaro.
0: Pesaro, perché vi racconto una storia.
1: Centro Italia.
0: Oddio, però
1: Marche.
0: Cioè, capitale della cultura 2024.
1: Bravo, stavo arrivando.
0: Allora. Perché? Vi racconto una cosa.
1: Perché ci racconti queste
0: perché?
1: Cose?
0: Perché voglio mettere voi in questi panni.
1: Okay? Quali panni? I tuoi?
0: No, di questa storia. Allora, praticamente c'è un signore,
1: sì?
0: Un regista, ok? Adesso ha 70 anni, ok?
1: Sì?
0: Il signor Baldelli.
1: Okay? Salutiamo, ciao.
0: Il signor Baldelli nel 1973.
1: L'anno in cui sono nato io, tra l'altro.
0: Ok, fece un film. Lui era un regista. Ok, era un film ambientato a Pesaro.
1: Sì.
0: Che si chiamava, se vuoi te lo dico anche. Si chiamava sto film adesso.
1: Cioè, penso
0: un attimo, e sono pronto.
1: È fondamentale nella.
0: Sono pronto. Si chiamava Mio fratello io. Ok.
1: Ok, un film di Paolo Baldelli. 1973. Magari alcuni non erano neanche nati in ascolto adesso.
0: Allora, lui fece questo film. Okay?
1: Sì.
0: Addirittura su quotidiani locali scrisse a primavera lo vedremo al cinema.
1: Al cinema. Sì.
0: Poi una serie di vicissitudini che non vi sto a raccontare personali. Il film non uscì.
1: Non uscì mai.
0: Doveva finire alcune cose audio, non finì mai.
1: Ok. Sì. Cioè non era soddisfatto del risultato, quindi ha detto.
0: No, mancavano alcune cose. Passano.
1: Gli attori, ti immagino.
0: Passano 50 anni.
1: 50 anni?
0: 50 anni.
1: Le ha trovate queste cose?
0: Il signore va in cantina con la nuora e il figlio. Da uno scatolone tirano fuori questo pizzone, no?
1: Sì.
0: E la nuora fa: cos'è questo? Questo è il film che avevo fatto.
1: Ma sì.
0: Lei lo prende, lo rimette su, lo rimasterizza.
1: Sì, lo mette con le nuove tecnologie.
0: E il film è bellissimo.
1: Sì.
0: Ed è uscito in Egli.
1: Davvero?
0: Questa è la bella storia.
1: Oh, però.
0: Però allora gli ho detto: guarda, vado a casa mia, vado su in
1: mansarda.
0: A cercare qualcosa che mi possa far diventare ancora ricco dopo 50 anni.
1: Esatto, una cosa è rimasta lì che hai detto: vabbè, la finirò.
0: Ho trovato uno scatolone di fumetti porno. Lando, Succhia,
1: no,
0: la poliziotta,
1: vabbè, okay.
0: Siamo così.
1: Sì.
0: Neanche li ho potuti guardare perché le pagine erano tutte incollate.
2: Good morning, Forever Young.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: No, velocissimi saremo oggi perché ultimamente ci stavamo un po' allungando, quindi dobbiamo dire le cose essenziali. Il programma termina qui, Marchini con la K torna domani alle 6, sempre su Ritmo 80. Se non vi basta, ci sono le podcastette, no?
1: Io sono completamente d'accordo con te su quello che hai detto. Bravo Corona, bravo Corona.
0: E cosa ho detto?
1: Hai detto che ci sono le podcastette per riascoltarci, che torniamo domattina alle 6, che questo è un programma molto bello, e io sono molto più bravo di te.
0: Questo non l'ho detto.
1: Non l'hai
0: io.
1: Detto?
0: No,
1: peccato.
0: Perché era la verità. A domani.
1: Ciao. Good morning, good morning.
2: Forever young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985, Miami Sound Machine, Conga. Dal 1986, Pet Shop Boys, Love's Come Quickly. Dal 1986, Whitney Houston,

0: Ma ora e alle 9.30 Rit Parade con l'Ele Procida.
1: Ritmo 80.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La Premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte, come i frullini Cray da 350 grammi a 99 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche se...

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Volete scoprire insieme a noi quali sono i motivi più forti del mese di ottobre del 97? Volete ascoltare tre meravigliose canzoni? Beh, potete farlo da questo momento, perché proprio in questo istante parte su Ritmo 80 la Race Parade. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una delle boy band più importanti del periodo. Loro sono i Backstreet Boys e il motivo si intitola Everybody.
2: Oh my God, we're back again.

0: Una delle band sicuramente più amate nella seconda metà degli anni 90 erano i Backstreet Boys con Everybody a occupare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di ottobre del 1997. Ma attenzione, perché in seconda posizione ci sono gli Aqua, loro sono quelli della mitica Barbie Girl.
1: Hit Parade!

aumento incredibile dei watt delle vostre radio, perché con Barbie Girl il volume del vostro apparecchio radiofonico va sicuramente a palla. Erano gli Aqua al numero 2 della Riff Parade del mese di ottobre del 97. Riff Parade che viene letteralmente dominata dai Daft Punk con il loro disco d'esordio e quello che si chiama Around the World.

0: due ragazzi del funk sciocco, i Daft Punk, dalla Francia con Around the World a conquistare il mondo della dance nel mese di ottobre del 1997. E questa sarebbe stata solo la prima di una serie di grandissimi successi per questo duo del quale ancora non si capisce bene l'identità. Noi per il momento ci fermiamo qui, la nostra classifica ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti quanti Forever Young dell'Ele Procida e appuntamento qui per la prossima Rit Parade.
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi,
3: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini, spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20
7: in versione extended full show.
6: MasterCheck 90.

di felicità. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 15 ottobre 2026. Mancano 77 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Teresa.
6: Ferma lì, ragazza! Non mettere soldino nel jukebox. Quando ci sono io in zona, il jukebox parte in sistema artigianale.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Marchese. Si origina da un titolo o soprannome molto in voga prima dell'arrivo dei comuni. Marchese era chi governava una marca, vale a dire un territorio di confine. Tale carica venne istituita da Carlo Magno e si ritiene che il soprannome venisse assegnato soprattutto come scherzo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
0: Le frasi del cinema.
3: Vuoi mettere per esempio due donne tipo Rachel Welch o Faye Dunaway? Ma quella ancora oggi, se le vedi, ti fanno venire un cerchio alla testa. Prendi Rachel, per esempio.
4: Prendila.
3: Beh, fa conto che al posto dei seni non c'hai i seni.
4: E che c'ha?
3: Due borracci.

0: dice il saggio.
1: Sei di chi ti aspetta senza fretta.
2: Attenda, stiamo alla festa da ballo.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: C'è un ombriaco fragico che barcolla via, entra in chiesa. Quando entra in chiesa apre lo sportello del confessionale e si mette a sedere. E il prete dentro sente tutto silenzio. Dopo qualche minuto di silenzio fa corpo di tosse, battirà l'attenzione, niente. Più forte, niente. A un certo punto il prete che fa? Bussa sul confessionale, toc toc toc. E l'embriacone dentro fa così:
6: è inutile che bussi, manca pure la carta igienica.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
8: Il salotto veniva liberato, le luci abbassate e lo stereo alzato. Si ballava cercando di sembrare disinvolti, mentre sul tavolo aspettavano patatine, pizzette e bicchieri di aranciata. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre feste in casa.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1982, The Detroit Spinners, It's a Shame.
2: It's a shame, the way you mess around with the man.
1: Dal 1983, Shannon, Let the Music Play. Dal 1986, Hong Kong Syndicate, Too Much.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: Remix, Heartbeat City e Enrico Ruggeri, Polvere.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
0: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Info su nissan.it.

90, cioè sembra un elenco, ma invece in realtà sono i decenni che andiamo ad ascoltare anche oggi in Gimme 4. Ciao a tutti da Marco Greco, pronto a presentarvi un pezzo per esempio del 1965, gli Who, My Generation.

Vai un brano ispirato a una frase detta dalla cantante Agnita Fagstolz. Sai che non sono mai riuscito a dire il nome di questa artista. Agnita Fagstolz. Non lo so dire. E durante una cena gli è venuto in mente: mamma mia, che pizza deliziosa! Giuro, l'ho detto veramente. E la canzone è diventata un grande successo nel 1975. Un pezzo incredibile per gli ABBA. Andiamo avanti, 1984. Questa canzone va ascoltata a volume. Sto parlando.

0: E io direi down down down down down down, soprattutto Get Get Down, il pezzo di Paul Johnson del 1999. Con questa abbiamo chiuso la nostra sequenzona. Primo un pezzo dell'84 degli Ultravox, e poi ancora gli ABBA dal 1975. Abbiamo iniziato con gli U dal 1965. Così, degli artistucci, capito? Gli U, gli ABBA, Ultravox, insomma, che te lo dico a fare. Va, io vi ringrazio, grazie dallo zio Marco. Rimanete con Ritmo 80, la nostra mattinata esagerata continua.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Alphaville, Forever Young. Dal 1989, Pet Shop Boys con It's Alright. Dal 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent.

nella prossima ora. E alle 12.30 Mastercheck 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. No, 80.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99€ e ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo.

0: makan.
1: Checo, you're ready.
2: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un altro Master Check 90 nella short version che vi aspetta. Version.
6: Penso il corso di inglese in Albania.
5: Da capo. Nella short version che vi aspetta tutti i giorni alle 12.30 a mezzogiorno e 30. Aspetta, che volevo dirla diversa.
6: Sembra una zanzara incazzata.
5: Da capo. Cominciamo subito sto giro, questa bella puntatazza, con Carrea. E questa è Let Me Love You For Tonight. Lascia che io ti ami per questa notte, perché poi le prossime.
7: Porcaccia.

0: questa volta l'abbiamo fatto nel migliore dei modi con Don't You Love Me by 49ers. Abbiamo ascoltato per cominciare Caria con Let Me Love You For Tonight e poi dopo Clubhouse con Deep In My Heart. E poi è una canzone, insomma, è una puntata, scusate, dedicata all'amore in tutte le sue forme. Infatti abbiamo chiuso con Don't You Love Me, perché non mi ami, perché poi dopo i 49ers, insomma, erano tipi esigenti dal punto di vista sessuale. Yo! I 49 years, come avrebbe detto qualcuno. 49ers con Don't You Love Me. Abbiamo chiuso anche questa bella puntata, l'abbiamo fatto con uno dei gruppi che più fortemente ha caratterizzato la grande decade dei 90, grazie a Dennis Jack per la parte super tecnica, super mixata, super e basta, grazie al sottoscritto, mi ringrazio, intanto lo faccio, vabbè, grazie da me a voi che siete così tanti anche sto giro, che siete stati così tanti anche sto giro, continuate a seguirci e intanto vi diamo l'appuntamento per la prossima,
1: Masterchef 90 con Checco Corvasce e Daniels Jack.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie Bonus, il ritmo italiano.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1983, Cube, Prince of the Moment. Prince of the Moment. Dal 1986, Ivana Spagna, Easy Lady. Dal 1986, The Blue Monkeys, Digging Your Shin. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del

0: del Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Culture Club, Church of the Poison Mind e Van Allen, Jump.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Siamo prontissimi, come non mai, un altro pomeriggio da passare insieme, quantomeno per la prossima ora, con noi, i Ballatissimi.
2: I Ballatissimi,
1: c'è sempre la signorina che me lo dice sopra, fa niente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e anche da Davide Ferrarini, pronti per la prossima ora, suoneremo la musica da ballare più bella degli ultimi 742 anni e iniziamo con questo di Bob Marley, The Sun is Shining.

I Will Give You My Obsession, che non ho capito perché uno deve farti un regalo di questo tipo, ma è un problema di Chase, che canta questo e lo canta oramai da decine di anni. Perfetto, si va avanti, adesso c'è Gala. Quello che vi proponiamo oggi si chiama Let a Boy Cry.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

La trovate in 2000 versioni in giro, basta fare un giro online o se avete ancora un negozio di dischi, di CD, di vinili di fiducia, perché c'è in 1000 versioni davvero, cantata dai crooner in maniera tipo Frank Sinatra, questa da ballare, qualche versione anche con un beat un po' più accelerato. Insomma, Sway è un po' nella storia della musica, l'abbiamo suonata oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Loro ovviamente erano gli Shaft, quella che tra parentesi si chiama anche Mucho Mambo. Ora Gala, Come Into My Life.

Se lo ascoltate bene, da una parte sembra un classico disco da club, sai, di quelli un po' più raffinati, però c'è anche degli accenti che vi porterebbero facilmente a ballarlo anche in spiaggia. Il disco poi è bello dal suo originale, perché questa è chiaramente una cover. Si chiama Samba Man, Catch Me If You Can, e l'abbiamo ascoltato qui su Ritmo 80.

0: Oggi abbiamo deciso di farvi riascoltare questo vecchio disco di Cleveland Cole, si chiama Pride, A Deeper Love, con una voce meravigliosa e con quella versione, quella remixata, quella che partiva solo con la voce in bianco, meravigliosa, bella, bella, bella. Cleveland Cole, che poi sono quelli di CNC Music Factory, che avete ascoltato anche in altre produzioni, ma non è questo il momento. Adesso FBI Project, Everybody.
1: Okay.

Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49 euro, due pezzi a 7,99 euro. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69 euro e due pezzi a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la...

Voi magari vi chiederete, ma perché quando ascolto M People Moving On Up mi dà subito di un disco molto elegante? Qual è il motivo? La voce? Ma no, è normale. La vera ragione è la tastiera che c'è sotto, no? Che vi ricorda istintivamente qualcosa di più antico, qualcosa di soul, qualcosa di anni 70. Tutto molto bello. M People Moving On Up, ora Mattara, Send a Message.

0: guardate che potremmo andare avanti per 13 minuti col disco di JD, perché tanto dura, no, 13 no, 9:40, una cosa del genere, se non ricordo male. Poi controlliamo, Ferrarini mi sta facendo segni, quindi ci sono andato abbastanza vicino. Disco del 1992, JD, Plastic Dreams, l'ultimo per oggi. Domani alle 14 ricominceremo, non con JD, ma con un sacco di altra roba che vi proporremo nel pomeriggio di Ritmo 80, nei ballatissimi, ogni giorno dalle 14 alle 15. Per il momento, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. Se siete in astinenza, riascoltateci sui podcast o sulla nostra app, oppure su ritmo80.it. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Kool & The Gang, Fresh. Dal 1984, Bronski Beat, Why. Dal 1987, Fun Fun, Living in Japan.

0: ordinare i dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e 2

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3, boom!
5: Gimme 4!
4: All right. Gimme 4! 4 decenni, 4 dischi, un solo appuntamento.
5: Gimme 4!
4: Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare, dagli anni 60 ai 90.
6: Non perderti Gimme 4!
4: Solo su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Gazebo, Lunatic. Dal 1982, Duran Duran.

0: sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 16 in punto.

0: Out of Touch, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della Giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. La regione lavora una misura da 30 milioni di euro a sostegno del settore agricolo, con circa un terzo delle risorse che potrebbe essere destinato a coprire i costi del gasolio. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Paolicelli, intervenuto a Bari alla manifestazione organizzata da Coldiretti per la crisi del settore olivicolo. Nei prossimi giorni sarà avviato un partenariato per condividere le misure e gli interventi da attuare. Paolicelli ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare i controlli contro la contraffazione, auspicando la collaborazione dei comuni. Tra gli impegni anche l'avvio di una cabina di regia sull'acqua per affrontare le disparità nei costi sostenuti dagli agricoltori. L'obiettivo, ha ribadito l'assessore, è sostenere le imprese agricole pugliesi, messe a dura prova dall'aumento dei costi di gestione. E restiamo in Puglia, dove le proteste e i blocchi attorno alla raffineria Eni di Taranto e alle principali basi di carico stanno provocando pesanti ripercussioni sulla distribuzione. Dalle prime ore del mattino numerosi automobilisti hanno preso d'assalto i distributori, alla ricerca di impianti ancora aperti e forniti, con lunghe attese e difficoltà a trovare benzina e gasolio. A innescare la situazione sono le proteste contro il caro carburante e la crisi del settore agricolo, che da giorni interessano l'area della raffineria tarantina e i principali punti di approvvigionamento. A lanciare l'allarme sono FAIB e Confesercenti e Fegica. Le criticità si stanno estendendo anche alla Basilicata e alla Calabria, alimentando il timore di un blocco delle forniture sulla scala più ampia. Le associazioni dei gestori parlano di un rischio concreto di blocco totale del Sud Italia, con possibili conseguenze sulla mobilità dei cittadini e sulle attività economiche. Una situazione che evidenzia come le proteste legate alla crisi agricola possono avere ripercussioni sull'intera filiera dei carburanti, rendendo urgente il ripristino della regolarità dei rifornimenti. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: FastWeb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: MasterCheck 90.
7: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
9: MasterCheck.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

0: Speed, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo Radio in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Oggi in onda le canzoni del mese di ottobre del 1978. Ma prima ovviamente un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da uno spettacolare Tony Sylvester. La canzone è quella che si intitola You Make Me Feel.

Ascoltando questo motivo vi renderete conto della sua attualità anche nei nostri giorni. Una canzone fantastica. Era You Make Me Feel per Tony Sylvester alla posizione numero 3 della nostra Rit Parade. Rit Parade che vede invece in seconda posizione il sound di Patrice Juvet. Il suo grande successo di quel periodo è quello che si intitola I Love America.

Ho ripreso molto di recente anche in chiave house. Questa è la versione originale di I Love America per Patrick Jouvet, che abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 1978. Ma attenzione, perché al vertice della nostra classifica c'è una canzoncina alla quale noi di Ritmo 80, i nostri cugini di Love FM, siamo molto legati. Il motivo è quello intitolato Love is in the Air, e lui ovviamente è il mitico John Paul Young. Love is in the air.

0: l'amore nell'aria. Recita così il claim di una delle radio del nostro gruppo meraviglioso, ma attenzione perché qui stiamo parlando della Rhythm Parade e del mese di ottobre del 1978. Era Love is in the Air per John Paul Young a detenere il primato della nostra Rhythm Parade relativa proprio a quel periodo. Per il momento noi ci fermiamo qui, torniamo ogni giorno sulla radio dei Forever Young per un appuntamento assolutamente da non perdere, quello dedicato a ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi, Lele Procida, ciao!
1: Rhythm Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Un 45 giri colorato, il coperchio che si chiudeva e quella musica un po' gracchiante che potevi portare dalla cameretta fino al balcone. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro mangiadischi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1982, Gary Lowe, You Are a Danger. Dal 1986, Moses, We Just. Dal 1982, Barabbas, On the Road Again.

prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. No, oh.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Adventures, Send My Heart e Heather Parisi, Cicale.
1: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro Cray da 700 grammi a 79 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti e bentrovati. Nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Tra poco andremo a parlare di uno dei primi esperimenti di televisione interattiva, o perlomeno insomma nelle intenzioni, perché in realtà di interattivo aveva ben poco. Subito un disco e poi iniziamo con il primo ricordo di oggi, su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Chi di voi si ricorda il telecomando magico Quizzi, venduto in edicola e alla standa a circa 40.000 lire agli inizi degli anni 90? Era un piccolo telecomando, con pochi tasti e osannato e sponsorizzato dal mitico Mike Bongiorno, e prometteva di rivoluzionare il classico concetto di televisione, da statica a interattiva. I possessori del Quizzi potevano interagire con i giochi televisivi come la ruota della fortuna e tutti per uno. Mike comunicava un codice di accesso e proponeva delle domande con varie possibilità di risposta. Da casa si rispondeva ai quesiti e in caso di risposta esatta, sul Quizzi iniziavano a lampeggiare delle luci e dall'altoparlante incorporato partiva l'inno della gioia di Beethoven. Ma non era finita qua. Occorreva infatti chiamare un numero telefonico a pagamento, premendo un tasto, avvicinare il telecomando al microfono e inviare una stringa di dati audio contenente il numero seriale del Quizzi. Se si entrava nella classifica dei più veloci, si vinceva un premio.
2: Vinto qualche cosa?
3: No, senta.
2: Ho vinto qualche cosa.
1: Sembrava un'innovazione incredibile, ma in realtà di rivoluzionario aveva ben poco. La maggior parte dei quiz in televisione, infatti, non erano in diretta e ogni regione inviava la propria VHS. Come poteva quindi funzionare? Nel circuito interno dell'apparecchio erano state semplicemente memorizzate delle combinazioni in base alle quali si preparavano le domande, in modo da far corrispondere le risposte corrette ai codici memorizzati. Il telecomando Quizzi mostrò ben presto i suoi limiti. Valanghe di lamentele arrivarono un po' da ogni parte, per la poca trasparenza del gioco e anche per il ritardo nell'invio dei premi, per non parlare del numero a pagamento da contattare.
4: Raga, mi sa che mi hanno fregato.
1: E così, da un giorno all'altro, il telecomando magico, così come era apparso, sparì dalla televisione e anche dalla mente degli italiani. Di truffe ce ne sono state tante negli anni, ma diciamo la verità, almeno gli occhiali a raggi X erano più onesti.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Willy, che succede?
2: Dio, non può essere.
1: La luce, è andata via la luce.
3: Papà, papà, cos'è quella fuori nel cielo?
1: Che cosa sta succedendo?
2: Si sta avvicinando troppo in fretta, forse è meglio andar via. Abbiamo visite.
4: Tanti anni fa, un adorabile alieno peloso precipita con la sua astronave sul garage della famiglia Tanner e rimane bloccato sulla Terra. Ha 229 anni, è coperto di pelo marrone chiaro e il suo nome è Alf.
1: Che cosa credete che sia?
3: Quello è un alieno, non lo vedi?
2: Ma Brian forse ha ragione, è un Alf.
1: Cosa?
2: Un Alf, A-L-F, abbreviazione di forma di vita aliena.
4: Alf viene accolto dalla famiglia Tanner, una normale famiglia americana che si prende cura di lui tenendolo nascosto al sicuro dalla NASA e anche dai vicini curiosi nell'attesa che la sua astronave venga a riprenderlo. Alf è un tipo particolare, si diverte con i suoi passatempi preferiti che sono TV e cibo. D'altronde si dice che 8 dei suoi 10 organi siano stomaci.
5: Mangio molto anche quando non sono nervoso.
6: Io quando mi sento depressa.
5: Io mangio quando mi annoio.
6: Io quando mi sento sola.
5: Io mangio sempre.
6: Io sono cieca.
5: Hai vinto! Just take those old
4: records off the shelf. Gli unici che se ne stanno lontano da lui sono i gatti, di cui Alf ne andrebbe ghiotto, ma che non riesce mai nel suo intento a catturare.
2: Il fatto è che sembra così umano.
5: Ehi, non cominciamo a offendere, per favore.
7: Willy, è inutile che cerchi di instaurare dei rapporti amichevoli.
5: Hai ragione. Però se mi fate fare uno spuntino, forse diventeremo amici.
7: Uno spuntino? Che tipo di spuntino?
5: Ce l'avete un gatto?
7: Tu mangi i gatti!
4: Alf è stato un po' l'animale domestico che tutti avremmo voluto. Un alieno combina guai, che fa battute politicamente scorrette e si ubriaca. Insomma, uno spasso. Peccato che la produzione fu costretta a modificare la sceneggiatura, soprattutto a causa di numerose lettere di protesta di molti genitori statunitensi infuriati, dovute principalmente al fatto che i loro pargoletti pare avessero acquisito l'abitudine di imitare i comportamenti dell'alieno cafone. Tentativi di gatticidio compresi.
5: Buongiorno.
2: Ma che sta succedendo?
5: Niente, niente. Stavamo solo urlando. Just take those old
4: records off the shelf. Per la realizzazione di Alf sono stati utilizzati due tipi di pupazzi. Il primo per le inquadrature a mezzo busto e il secondo per quelle integrali molto sporadiche. All'interno di Alf, quando doveva camminare, correre o stare in piedi, c'era un attore alto 83 centimetri e che aveva lavorato nel circo come l'uomo più piccolo del mondo prima di iniziare la sua carriera da attore.
5: Pronto? Riuscite a sentirmi?
3: Parla! È pesante, è pelosissimo e parla anche!
4: Pur essendo però un pupazzo, Alf sembrava avere tutta una serie di espressioni facciali quasi umane, tra le quali eccezionale era quella del tipo «Qualunque cosa sia successo, non sono stato io». È stato insomma un po' il precursore della filosofia alla Homer Simpson. Mangiare, dormire e non fare niente, stancandosi pure. Siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento come sempre a molto presto sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€, e con due prodotti Dove ricevi la Travel Size del deodorante Spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1986, Lionel Richie.

0: straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 18.

0: suoni di ora.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
2: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio. In un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre. Ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate, in Europa League. Alle 18:45 Salisburgo-Milan. Alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari. Si esprimono così Spalletti e Sarri.
4: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo è fondamentale.
1: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Diva.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Selezione il maestro Pachimele.
1: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1986, Pet Shop Boys, Opportunities. Dal 1981, Queen, Under Pressure. Dal 1983, Advisser and Daniel Sauleka, Giriapago.

0: Grown People e UB40 Can Help Falling in Love.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: bene, sì, ciao, ciao.
1: Ritmo 80.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: hammer time.
1: Checo, you ready?
2: Adoro.
1: Daniel Spear, come on and mix.
3: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
4: Master Check
3: 90,
5: l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci qua, pronti per un'altra puntata corta di Master Check 90 su Ritmo 80. Anche questa volta un sacco di bella musica, ma soprattutto un saltino anche verso la musica remixata dance italiana, nel senso non soltanto del producing ma anche del cantato, perché poi il cantato italiano negli anni 90 è andato molto bene, molto bene. Cominciamo subito intanto con Gala e questa è Everyone Has Inside Has.

0: Abbiamo chiuso con la Bush Be My Lover. La Bush per... La Bush con Be My Lover in chiusura del 95, chiusa di questa puntata. E per cominciare abbiamo ascoltato Gala con Everyone Has Inside dal 96, poi dopo Vasco Rossi con Ti Prendo Ti Porto Via nella Molella Remix del 2001, per chiudere per appunto la Bush con Be My Lover del 95. Da Cecco e Dennis Jack veramente tutto, state sul ritmo 80 e alla prossima. Ciao a tutti da Masterchef 90.
1: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sull'Europa centro-occidentale continua a favorire l'ottobrata che sta vivendo l'Italia almeno fino a parte di questo weekend. Fino a sabato quindi saranno poche le novità, con tempo stabile, clima mite sulla maggior parte delle regioni, ma domenica le cose cominceranno a cambiare. Infatti un vortice in discesa dal nord Europa indebolirà l'anticiclone e quindi torneranno a rivedersi le piogge al nord-ovest, piogge e rovesci che localmente potranno divenire anche intensi sui restanti settori, tempo ancora mite. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
5: Radio Ritmo 80 manda. I rimandati.
0: Il meno peggio

praticamente tutte canzoni soleggiate ad occhio, così, no? Perché prima siamo partiti con la The House of Rising Sun, cioè la casa dove c'è il sole che sorge, ok? E poi con questa Sunny, cioè soleggiato, pezzo di dei Bon A.M. del 1976. Beh, i Bon A.M. che fanno comunque parte decisamente di un periodo storico legato moltissimo alla disco, evidentemente. Ma adesso un salto e cambiamo drasticamente, perché nell'82 una coppia che erano coppia nello show, ma una coppia nella vita, facevano un pezzo insieme che è diventato, come dire, no? L'emblema, l'emblema delle coppie un po' gelosette, no? E un po' gelosa era Claudia Mori insieme a Adriano Celentano.

0: notizie veloci,
1: Sì, veloci flash, anche perché Marchino, con il resto del Marchino, ci porta alla scoperta di questa notizia che arriva da dove?
0: Dalla Sardegna, che è grande, non mi chiedere il posto, non lo so. Allora, comunque è andato uno che aveva fame, voleva preparare un bel pranzo, è andato a rubare due aragoste. È andato in un supermercato, nel reparto pescheria, ha preso due aragoste dove le ha messo sotto il giubbotto.
1: Già. Non chiedo dove le ha messe.
0: Sotto il giubbotto.
1: Ah, non, non, perché sai, i francesi la baguette la mettono sotto l'ascella.
0: Lui ha messo
1: le aragoste sotto l'ascella con le...
0: No, due sotto il giubbotto. Ha chiuso sotto il giubbotto ed è uscito dal reparto.
1: Dal reparto.
0: Poi ha detto: io sono furbo. Non esco da davanti al parcheggio che mi vedono con queste due aragoste.
1: Certo, che magari un po' la forma si capisce.
0: E poi magari un po' sgocciolano, che ne so, magari sono mezzo vive, non lo so.
1: Sì, tutti i pantaloni bagnati
0: passo
1: davanti.
0: Passo dietro al supermercato, so che c'è un muro, lo scavalco, sono di là e sono salvo.
1: Oh, questo era il suo piano.
0: Questo è il suo piano.
1: Ma non è andata come voleva.
0: No, perché il muro l'ha trovato, l'ha scavalcato, però dall'altra parte c'è la caserma dei carabinieri. Cioè lui ha scavalcato. E non si è neanche chiesto perché c'è filo spinato, no? Sai, non è che lui è scavalcato e intanto c'era
1: gente col mitra così.
0: No, c'era il carabiniere di turno, guardava la telecamera, questo dove cazzo va? No, no, ma e l'ho aspettato. Salve.
1: Salve, prego.
0: Buon pomeriggio. Ah, cosa fa qua nella nostra caserma? Come mai ha scavalcato il muro? E lui ha detto E mentre diceva gli sono cadute le
2: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: mandati. Tornano tra poco.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra

0: Mario Q.
1: Ritmo 80 manda
2: i rimandati,
1: il meno peggio
2: di quello che abbiamo già mandato.
3: Ti sblocco un ricordo,
1: tutto il cult minuto per minuto.

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: sabato.
1: Rimandiamo
2: Zuppetta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Giovedì 15 ottobre 2026. Mancano 77 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Teresa.
4: Ferma lì, ragazza! Non mettere soldino nel jukebox. Quando ci sono io in zona, il jukebox parte in sistema artigianale. Basta un pugno e il jukebox parte. Can't touch this.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Marchese. Si origina da un titolo o soprannome molto in voga prima dell'arrivo dei comuni. Marchese era chi governava una marca, vale a dire un territorio di confine. Tale carica venne istituita da Carlo Magno e si ritiene che il soprannome venisse assegnato soprattutto come scherzo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
0: Le frasi del cinema.
3: Vuoi mettere per esempio due donne tipo Rachel Welch o Faye Dunaway? Ma quella ancora oggi, se le vedi, ti fanno venire un cerchio alla testa. Prendi Rachel, per esempio.
4: Prendila. Beh, fa conto che al posto dei seni non c'hai i seni.
5: E che c'ha?
4: Due borracce.

0: Dice il saggio:
1: sei di chi ti aspetta senza fretta.
2: Attenda, stiamo alla festa da ballo.
0: I rimandati.
3: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: è il meno peggio di Ritmo 80.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.
2: Disco mix.
0: In console, Disco Mix.
3: Beppe e Mauro.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti...

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

0: Cecco Corvasce e Daniel's Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di Dan.
1: Vissuta.
0: Condivisa.
1: Condivisa.
0: Ma soprattutto ricordata.
1: Ricordata.
0: Ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget,
1: l'evento in diretta.
0: Con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
2: 388 6576 123.
0: Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo